Poi si sogna e poi la tua formicola di fratelli, di servi e soldati, di quel gran tamburo del tempio, vede, la strigione di vita, c'è la base di sentire.